Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano, chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per